Sake maon ampuro dados ian mana-manahan di tiang jejah, jejah di tiang ratu.

0: Ah, è un'idea che non si può fare.
1: Si può dire a gong di giocare di me, i ragazzi da di tempo.
2: Ma che tu, vedi? Dove c'è la cabina di qua? Ma
3: parla! Ma
2: Jangan silu kamu, ragam di sini pada bulan.
1: Ato, beli lu ke pasar rumah baca atau begitu?
2: Apa yang maman itu? Usam ini.
3: Kemudian kini.
2: Beli ini hidup
1: tuh, ini punya nih orang.